amo nien pipiri kai chelo romelu ok okola ore kagi modi manyiri birogo era pel mungi diro da pie mutamo jiwa masane kino di